0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: 88,1
1: Radio Sljeme. Porta mi a ballare, porta mi a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.